davanti al golfo di Sudiente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

la felicità sarà la valle dell'Eden. In ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai.